0: prendi, io parlo una volta, prendi la terapia e io ti sveglio. Se non prendi la terapia, sei
1: questo.
2: Se tu sei vivo, ti sei stato,
0: sei terapia.